0: got something I want to talk about.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh